niente da aggiungere e da dividere. Nella tua trappola ci sono caduto anch'io, avanti prossimo, gli lascio il posto mio.